e fa stordire, e fa stordire, e fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, rende forte.